0: Hay momentos para sembrar y otros para esperar. Hay un tiempo negado y otro secreto. Momentos en los que hubiera sido mejor desaparecer y aquella vez en la que hubiera sido mejor que la paráramos los dos.
1: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava